Ha ba batla sesosa mo khotswaka se etsa go pregisa mo khotswaka di bole ha ba batla sesosa mo khotswaka se etsa di pregisa di bole mo khotswaka ha ba batla ho hang nikis ke kopa ho bua.

pholo la o seng Jehova ke le sedi la poloko yaka nkeke ka tshoa nka tshoha mang ke a leboha mohlanka modimo ntate modimo ampolokele wena a o hlonono falletse wena le lelapa la hao a o sebedise ho feta moo ke mmeshila ka zamdela ditamating re a leboha le letsatsing la kajeno morena kgotso a hlonono fatse mme molaetsa mokene kwano o re dumela mohlanka wa modimo re leboha mohau o re tsositseng re leboha thapelo e matla le lentswe la morena le matlafatsang le ha ntate le mme ba ka ntahla Jehova o tla nthola modimo a mpolokele wena ke melita menyatso ka movango re a leboha le letsatsing la kajeno morena kgotso a re etsetse lona hantle re bone mohau wa ntate modimo bakeng sa ho tswela pele le bakeng sa ho tsamaya re ke ke be ra tsamaya ntle le hore modimo e be yena a re tsamaisa na ha modimo a re tsamaisa re tsamaya ka tsela eo dintho di etsahalang ka yona because wa tshepahala modimo le letsatsing la kajeno o re fela re mmone ya o re fela re mmone me ha se re mmone re a tseba hore dintho di etsahala hantle bombe le bontate ke a leboha morena kgotso a hlonolofatse o fihlella hape re kopana ha o ratile modimo modimo wa kgotso a nketsetse lona hantle a nhlonolofaletse lona mme tsohle tse di labalabelang le bone modimo a lefa tsona ha ke etsa tjena ke abetse ya ka kwano modimo wa kgotso a letse ka holoka ke abetse ha ke tshwe ke tjena ke abetse ya ka kwano.

0: shebile nako e sentse re ntate mo profeta itukisetse o tsamaya ba radio ba ka. The number to dial it is 07. Prophet Maldumela.
1: Dumela ntate prophet.
0: Likae hle.
1: Teng ntate prophet.
0: La bua le le moya o tibetseng jeke.
1: Ntate prophet ne kopa di tsapela go mosebetsi go maya wa ka phomolo. Di dithuto tsa ka kgono di zwelo sa pele.
0: Na ntho go tlo go moya wa phomolo jwang?
1: Ne ke kopa di thapelo go mo sebetsa go moya wa ka phomolo. Lo go ke khono bana le tshebetso go ke tsone se di thuto tsa ka pele bana sa le di ere.
0: Okay, so o batla re mama a khone go resta. Go na le khono lo fatso.